0: Radio Présence,
1: dans le Grand Toulouse, 97.9.
2: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza

vide le luci in mezzo al mare, pensò alle luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.